Umma da bocca vi gira va bene a me. Si tu la balla vieta americana, quando sa fa la mola sotto la luna. Umma